ti arakunrin yi ti won bere si ni soro na fun mi lekun rere ori ero lewo lati jo so koda ilu Abuja on ni won fi se ibugbe won.

0: ni nisun olejo ara ntoka ni mewa re bo latodi orun ni abi ni bi o se fi wa o se Flash 105.5 FM, your Washington, Washington IB radio.
1: Washington IB radio.
0: Flash! Eddie Cotta Radio. 105.5 FM. Splash! Numero uno.
1: Numero uno.